0: sono un po' cocodombo lì. Ma già se non... No.
1: Sono là, io dico un guapare, capito? Se fanno. Ma come da lì... Gli ha fatto il mio prezzo, gli ha fatto il mio prezzo, o la gliet, o la... Non mi ha mai chiesto. E allora dopo da lì, wahon aiwa. E la gliet won. Mi domanda, mi domanda, mi domanda, mi domanda, mi domanda, mi domanda, mi domanda, mi domanda, mi domanda, mi domanda, mi domanda, mi domanda, mi domanda, mi domanda, mi domanda, mi domanda, mi domanda, mi domanda, mi domanda, mi domanda, mi domanda, mi domanda, mi domanda, mi domanda, mi domanda, mi domanda, mi domanda, mi domanda, mi domanda, mi domanda, mi domanda, mi domanda, mi domanda, mi domanda, mi domanda, mi domanda, mi domanda, mi domanda, mi domanda, mi domanda, mi domanda, mi domanda, mi domanda, mi domanda, mi domanda, mi domanda, mi domanda, mi domanda, mi domanda, mi domanda, mi domanda, mi domanda, mi domanda, mi domanda, mi domanda, mi domanda, mi domanda, mi domanda, mi domanda, mi domanda, mi domanda, mi domanda